pronto va tutto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, vero maniere, vino vino, vino, no, non si dà. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Raso di petti le lanci le forbici, mi comando, tutto qui sta. Raso di petti le lanci le forbici, mi comando, tutto qui sta.

equalità, equalità. Tutti mi chiedono e tutti mi volano, donne e ragazze, mi vedi ben ciulle, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto la barba, presto

giù, prego partissimo sopra il fuoco della sera mattina, la recità. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per varie